0: Jesus. Molaetsa
1: mong ko na ore dumelang baruti ke batla ho bona tsentle. Ko a tlohetse di drugs or entsentle a tlohetse di drugs. Matla a kristale a fele.
0: Ngegama lika Jesu, moya wa makristale, moya yo

Ke mo dumedise ntate Masapo hoseng ha letsatsi la kajeno, letsatsi le kgethehileng, letsatsi le beuweng ke ntate Modimo. Ntate Masapo le nna hoseng ha letsatsi, ke kopa ntate Modimo hore a kgutsise lewatle la ho hloka, lewatle la ho kula, lewatle la dipolayano, lewatle la ho sa utlwane. Ntate Masapo, ke a lebeng ha letsatsi le nna hore Modimo e be o ntsositse, o ntumelletse le ho tla mosebetsing wa matsoho ka mohau wa hae. E se hobane ke le ya lokileng kapa ke etsa tse ntle tse mo kgahlisang, empa ka mohau wa hae. Ntate Masapo, ha ke o re yes, ha di ka molaka terere ba se ka mosebetsi. Amen.

0: Anche mai fare.
1: Dai, ma sta quasi lucisse pele.
0: Copagna.
1: La copagna. Se ca ka se phekola ntho e. Se o ke ke a tseba. A di no. E le ntho la itse hula. Ntho e kwa etse la palena. La palesa khona ho phela hanne. Ka ba la le hula lena.
0: Hai,
1: ene jwale le tsa mam, o le kolwane. Bana ba le banyane, ba ntwe e buang ka. Ba ene. Ka khanya. Mare e thola jwang khanya, empa re ne ke. A se ya tabu fifi bona.
0: Re batla ho lo fodisa ka ntle mara so fodisi ka lapeng.
1: Ka lapeng.
0: Santana ho senyeile.
1: Le fola jwang lefatshe lena? Wena o lo lokisa lefatshe.

0: kankere ngwane
1: kankere ku kwile ho thupheko pheko di tate u bane mona ho thupheko di teng
0: wa bona
1: ba fela ke di nthotse hatwang ka maong
0: pheko ite ya kankere ho rona
1: my father
0: then tlamehile ene kankere ena ha ha di tshwane dina di mifuta ya tsona
1: di mifuta ya tsona ba ne yona u bua ka lehlwele le ne le leboko
0: eh wa khona
1: u tshwenye na ke ake ake a bo
0: eh ka nkere kuna le ka nkere e dulang ka mpeng ka mona
1: ah
0: o mametse kuna le ka nkere u fanang e dula mana ho bontate mana
1: prostate
0: eh o mametse
1: wa
0: wa u tsa bontate mana eh tswale di batla rona mana
1: tse u di batla bontate u ba
0: o nyu ne moziana
1: eh
0: di batla rona tlo nka internal operation
1: o thole chemo

0: ha ke tsebe wena ho seng ne se ke dumedisitse
1: kae
0: ne se ke dumedisitse mama medi wa ka ba lekwa ha re prepare le mfela ho lo ye mahantle platformong e right e re kgethetsweng ke modimo ho re tlo utlwa lentswe le tlo ntlafatsa maphelo a rona.

0: ha ke tsebe mmamedi wa le kwena o kae
1: hai
0: nna ke otlwa ke letswalo ebile ke a thothomela
1: ha
0: ha o bua ka letsatsi la pentekonta ho seng ha ka jeno re ke letsatsi le leholo letsatsi la pentekonta ha ke tsebe nka le

Shaffere wirala, la sei ti JT di Rima, o non quella presidente ma tu che, mo affanno un drive, un calwai, o mo grega manta ha tu freva, scattere to six jumpers, on Lekwa FM 91.0, the heartbeat of Valley Sign, this one.

0: wena.
1: Hayi Nkosi yami.
0: Susa ndithotsa neli party wetsa bana baba.
1: Thalitha kuni.
0: Ah thalitha komuso.
1: Hayi Nkosi yami.
0: Raubele sore retsowa.

0: moprofeta o re ho yena o bua ka ditshele tsa reng yena ha di tsebe
1: a nko siamo
0: ala ko ke role dieta ke ke ke lo sheba ntotsi
1: ah
0: o tso tshente tsana di tema ke tsa gala
1: etsa pitsa ha ina taba ho inkile na kwe kae
0: ha itso sa moprofeta ya tsuwa case
1: hai
0: ya e kala fatshe
1: ah nko siamo
0: ah mogana jesu Mamamedi ke ntho e robetseng
1: ene e robetse nako e kae
0: e robetse nako e kae
1: modimo ga ka itsosa
0: a ka itsosa
1: a hana taba le dilemo hana taba gona e inkile di decades hana taba
0: maru o itsosa ka itsosa
1: ho itsosa e ka tso hana taba gona batho ba batlang ba thuso ba hokae le ba ka ba ba phesheya
0: ai
1: modimo ga ka ba thusa
0: ho itsosa
1: a ga ka ditsosa a ka ditsosa
0: Ah, mngana
1: je. Ba di tshelate tsena ke tsa gale ya diteng. Mare ke tsa gale. Mohlolo ha o tla o kokotlela ba re o so wena o bile o lo lebetse le go no batlana le mosebetsi. Ho fihle kholegi e salo apply ya 2019. Modimo a ba tlosa di negative minds tsa ho thola hlwa di CV mono. Modimo a ba etsa mohlolo o bo makale hore mosu hutswe ho la hlwa di CV tsa batho mo. Modimo a ba etsa mohlolo ka wena be ba re e salo apply ka selemo se itseng. O no so bile o lebetse tloho. Mo profeta a ntate ona na sa tsebe ka di tshelete tsena sa bile a lebetse. Mo profeta a re bona le tshelete tseo emetseng.
0: Ai. A re nyolowa.
1: Ntate a bua mona ke tsebe ya bakeng ke a depa ka re ke ntate ntlela. Ha e ba tsane. Ntate ntlela ke bona ntate ba reng ha ba sina le tshelete ya ho palama a ya ka ba isekile.
0: Ai.
1: Batho ha ba batla dintho tsa bona ba make sure a ke soka ke bona ntate ona na a tswa ke re ke nga sa thola prophetic material ya ntate mpobole. Modimo wa balwanela bana ba hae.
0: Modimo.
1: Modimo o lwanela le ha re robetse re sa utlwe ditsuwa tsuwe. Tsa pakeng tsa mahodimo le lefatshe. Modimo wa re lwanela.
0: Ah.
1: Le baka le ntseng o ntso phela. Le baka le ntseng le o bolokile. Le bolela hore ha o so fele pele ntate Modimo a re ho fedile.
0: Jesus.
1: Ah, ha o so fele pele ntate Modimo a re.